0: crux alma fugit, per quam salus retita est mundo, crux vincit, crux regnat, crux repellit omne crimen. Alleluia.
1: Dalla lettera agli Ebrei vediamo Gesù coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli sperimentasse la morte a vantaggio di tutti. Ed era ben giusto che colui per il quale e dal quale sono tutte le cose, volendo portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto, mediante la sofferenza, il capo che li ha guidati alla salvezza.

0: Crucem tuam adoramus, Domine, et sanctam resurrectionem tuam laudamus et glorificamus. Ecce enim proter lignum venit gaudium in universo mundo.
1: Redemptorem nostrum, qui per crucem suam nos redemit, fidenter deprecemur. Per crucem tuam salva nos, Domine.
2: Per crucem tuam salva nos, Domine.
3: Figlio di Dio, che nel deserto guarivi chi guardava la figura del serpente elevato sul palo a segno di salvezza, per la tua croce curaci dai morsi velenosi dell'orgoglio e della sensualità.
2: Per crucem tuam salva nos, Domine.
3: Figlio dell'uomo, che fosti elevato in croce a compimento dell'antico simbolo, per la tua passione sollevaci alla tua gloria.
2: Per crucem tuam salva nos, Domine.
3: Figlio unigenito di Dio, che ti sei immolato per la salvezza di chi crede in te, concedi la vita eterna a coloro che sperano nella tua croce.
2: Per crucem tuam salva nos, Domine.
3: Signore, costituito dal Padre giudice universale, ricordati che non sei venuto e non sei morto per la condanna, ma per la salvezza del mondo.
2: Per crucem tuam salva nos, Domine.
3: Tu che hai detto: quando sarò elevato da terra, trarrò tutto a me. Fa che dove sei tu, siamo anche noi, per contemplare la tua gloria.
2: Per crucem tuam salva nos, Domine.

Celebramus missam de festu in exaltatione sancte crucis, cum prefazione di victoria crucis gloriose et precio charistica tertia.

0: Oremus. Deus, qui unigenitum tuum crucem subire voluisti, ut salvum faceret genus humanum, presta quesumus, ut cuius mysterium in terra cognovimus, eius redemptionis premia in celo consequimeriamo. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal Libro dei Numeri. In quei giorni il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di israeliti morì. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti. Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
2: Non dimenticate le opere del Signore.
3: Non dimenticate le opere del Signore.
2: Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola. Rievocherò gli enigmi dei tempi antichi.
3: Non dimenticate le opere del Signore.
2: Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a lui. Ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio l'Altissimo il loro Redentore.
3: Non dimenticate le opere del Signore.
2: Lo lusingavano con la loro bocca, ma gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di lui e non erano fedeli alla sua alleanza.
3: Non dimenticate le opere del Signore.
2: Ma lui, misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore.
3: Non dimenticate le opere del Signore.